A ver, Nachito. Dale, Nachito, dale. Dale, Nachito, dale. Dale, Nachito, dale. Dale, Nachito, dale.

dale Nachito, dale, dale Nachito, dale, dale Nachito, dale, dale Nachito, dale.